tashar dandalla TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Dandalla TV, to

tashar Danbele TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Danbele TV,

Tashar Danbele TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Danbele TV, tauraro.

0: at the network site Galapawa 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

Tashar Danbele TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Danbele TV,